all up rapidness. French rhythm. The cue though, it's a la la la la. Intro, riposante musica. Ritmo meno acuto. Adattabile. Non avete da mostrarmi un'altra macchina? Repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, repeat. Rhythm to panic.

il te fota. Repeat, repeat, repeat. Cuopete. Rime accenti allineati. Évidemment, si tu peux pas analyser. Il te faudra coaliser. Io vado di solito.